Sa oubli blak di jodi ya. Patan pou chan ale. 305-353-30. Ciao for now. Pabliye vote kandida mio. Marlène Bastien 134. Dr. Maurice 34. Ciao, merci en pile. Nano yo.